Dolci ed in pesta miwa tu berte per chien li seguli in la una possugia. Un cielo e lu guantu rosule asbucia.